Kitab an Ahmed Meridat, Makarel Italianski, Pecciariana Pesce, Siles Manusha, Peseri Galeskesi, Advocatura, Sudi e Reshaya, e Polizai Zura Sileske Gene, di che al Pemante Sarpociao, a Stardemove, Parrocchierte Verda, Sar e Ahmedesco, una miglia in italiansko plano.